0: E con i nostri onori siamo qua un altro sabato per scominciare il programma Marao e sue tradizioni italiane, il programma che il mese che viene dobbiamo arrivare ai 28 anni di esistenza sulle onde sonore della tua radio Alvorada 107.7 FM, che sta creata per Freya Delar e ora della epoca il santolo Evaldo Franco e in memoria anche il Turcatel e il Freya Delar. Ora, ecco, queste sono le persone che gabbio l'idea di menare l'aria sulle onde sonore, come diceva il padre Freya Delar, della Radio Alvorada della epoca. Buonasera Lurdinha, come va?
1: Buonasera, contenta di essere qua in vostra compagnia per due ore. Il sol, anche il sol se venisse per far compagnia per noi altri, per voi altri di casa.
0: Se ti vuole anche quello.
1: Si resta più contenti, vero?
0: Sì, e la Anna Lucia. Anna Lucia. Insieme con noi altri. Allora, grande allegrezza di averla insieme qua con noi altri. Due ore.
1: Perché allora, non la si vede neanche tanto quanto è il nostro programma.
0: È in poca gente qua, allora l'equipe, sì, ma tutti da conto del solo lavoro.
1: Sicura.
0: Il nostro grande abbraccio, mandiamo un grande abbraccio a sua mamma, a Zecasa, al Sandro,
1: Iago.
0: A Iago e anche a Sabrina, allora a famiglia intera, un abbraccio. Domani ha detto che va anche loro là al festival del salame, allora a mangiare, bevere e vivere.
1: E vivere.
0: Bellezza.
1: Pansa piena e felice.
0: Pansa piena, salute e pansa piena.
1: Salute
0: e musica,
1: pansa piena.
0: Anche quella. Allora, scominciamo un po' il programma di un po' con le canzoni del gruppo là di Bento Consalve, Ragazzi dei Monti, che stasera ise qua di animare la festa, il Festival Nazionale del Salame qua della città di Marau, che a tempo le sta fermo e adesso loro hanno una nuova modalità che scomincia il giri. Allora desideriamo il successo agli organizzatori e ai convidiamo i visitanti che vengano a partecipare l'anno domani, l'ora alle 10, il corale all'Iglesia Francescana sarà presente fando l'animazione, la sua parte anche a loro, l'ora della parte della cultura italiana e della festa italiana, del festival del Rento sulla festa italiana, il primo festival che ha cominciato in 2010.
1: Sì, adesso un altro posto, un'altra modalità,
0: sì.
1: Ma vieni tutti, ingresso non si cobra niente,
0: no, le sole chi va rento con l'auto l'ora paga stazionamento,
1: ecco.
0: E dopo portare la cantina vuota, arrivare là e guastare e mangiare. Bellezza, allora cominciamo con Gira l'amore, il filò, allora con Ragazzi dei Monti, là di Bento Gonçalves, sul programma di Oncoi, canta e suona insieme con noi altri.
2: Tua Rádio Alvorada, em Marau 107.7 FM.

0: Quate la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. 2 ore di musica, di storie e poi per coltivare la nostra cultura italiana.
1: Bellezza, è la 1:13, 4 gradi è la temperatura qua sulla città di Marau e l'ora di dire così che il sole si è fatto vedere. La mia sì. Tanto tanta voglia, ma manco pedo di tutti i giorni senza la luce del sole che abbiamo visto questa settimana. Mi aveva l'inverno, il freddo, che era la brina stanotte.
0: Non so mia.
1: Sì, quei che andai lì sul Festival del Salame.
0: Il gatto.
1: Sì, gli auti era bianchi.
0: Bel che.
1: Sì, che sei ritratti, li postati, sì, che era la brina. Dopo l'ora se ga snugulio su, l'ora la brina la va
0: l'andata
1: via.
0: L'andata via.
1: Ma la ga brusai stesso era.
0: Le piante, i frutti.
1: La famiglia tanto strago per via che... c'è la mia luce del sole, mia vera, allora la se finisse avanti, sì. Ma stesso è freddo, la ingiassa, mia vera.
0: Sicuro.
1: Abbiamo qua la propaganda dei nostri patrocinatori, che è il supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentari, inlatati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo soga e le meglio carne. Supermercato Passalà, è lì sulla Rua Primo de Maio, città di Marau, il mercato che fa miracoli. Pochi soldi te compri tanto. Che abbiamo anche allora il dottor Massimo Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci. Allora le operazioni le fa là sull'ospedale Cristo Redentore. E l'attendimento delle consulte, allora lei sul MOT Marau, ortopedia e traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, allora lunedì e mercoledì l'attende della mattina al mezzogiorno, sabato e domenica sui vendere, allora dopo e vendere attende il giorno intero, sabato e domenica e sui feriati loro con l'agendamento al 3342 9426 9400. Vi garla e parlare con la segretaria. Equipe di sopravviso che è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio. Sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la rivenda dei trattori, safe, implementi, nuovi seminovi, la compra, la vende, la trucca e anche la ciapa in consignazione, la prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir, che la servizio la via perimetrale oeste, il numero è 1553, il telefono è il 3342-4778 o il 999-710697, indirizzo di buoni prezzi e i buoni negozi, la se lì davanti al posto Sander, firma conveniato col Banco del Brasile e anche col Sicredi, la se rappresentante della raccapadora dei pennelli Boa Vista, la Industrial Becker, la Incomagri, la JF, la Camarghese, la Marchesan Tattoo e anche la Decomaco, i rasciatori di legna, la Ricar Cabines per tutte le marche di trattori e safe e anche i polverizzatori Novi Aghia. Ora con la Becker che si casa le rossadere di 1,80 m a pronta intrega, la Incomagri, l'ora che si distributori di adubo organico liquido e anche che se misturatori di ração, un di 500 kg nuovo e un altro l'ora di 1000 kg usato e distributori di urea, la Marchesan Tattoo che se i perforatori di solo e anche distributore di calcario come da viario della marca Tattoo e la Decomac l'ora che se i rasciatori di legna parati col motore elettrico di 3SV monofasico e anche allora, qui parati sul comando del trattore, comando idraulico. 3342-4778 è l'indirizzo dei buoni prezzi, i buoni negozi.
0: E delle offerte del supermercato passa là per ancora questo sabato, sì. Finale di settimana più economica, vera? Offerte questi prezzi che vanno dare serate ai club, vera? Carne bovina, costela, ripa, cortes passa lá, R$32,99 ao quilo. Carne bovina, cortes com osso, quarto com osso, cortes passa lá, R$34,99 ao quilo. Linguiça suína toscana Dália, R$ 17,99 ao quilo. Achocolatado Nescau, pacote de 550 gramas, R$ 14,99. Cerveja original, 473 ml por R$ 4,79. No máximo, 5 unidades, 5 fardos por CPF. Refrigerante Coca-Cola 2 litros por R$ 8,99, no máximo 8 unidades por CPF. E nas frutas, batata inglesa branca e rosa, R$ 5,99 ao quilo. Maçã gala, R$ 6,99 ao quilo. Bergamota e pocã, R$ 2,39 ao quilo. Cenoura, R$ 4,99 ao quilo. Cebola salada, R$ 5,49 ao quilo. Banana Catura, R$ 3,99. Como frisei, preços no clube.
1: Beleza, Loura, mandemos um grande abraço a Deuclides Bianchin. Ela soparou na La Maria Dolores Borlina Bianchin. E Ancalfiol, el Dimas Bianchin. Lá de São Paulo do Gramado, e é nosso escoltante de tutti sabe. E me com due ricordi della Dona Maria, la mega dato le mude de pegar portar le mude de jasmim.
0: Opa!
1: E no um lá bem grande lá sulla firma, na câmera trator, e no outro tem jardim de minha casa.
0: É.
1: E allora quando você la época dei fiori, você sente que o perfume
0: beleza
1: tanto bom que le, e quei ancora quei antigi, e mia quei ibridi que se compra
0: sì, sì.
1: Le mude de un coi. Allora ringraziarla perché è un fioro che mi ha sempre piacesto.
0: È antico, vero?
1: Antico, sì, uh-huh. È ben antico. Allora le mie soccatare mi ha detto che tutti sabi, lui la casa sua, a San Paolo del Gramado,
0: ascolta.
1: E è in compagnia con altri. E anche mi ha detto che sta con qua della linea 25, che le maridà con la Maribel. Allora, diciamo che lui quando vuole mangiare cosa dolce, va a casa.
0: Mel.
1: Mirabel.
0: Il dolce Mirabel.
1: Mirabel. Sì, allora,
0: è bom, vero?
1: Un abbraccio grande, paz, al gadito, vara che tutti sabi, non ci siamo lì con il radietto ligà, ascoltando, grazie, lì della linea 25, e allora lui, no cor mia, venne al Marao a comprare cose dolce, buone.
0: So che...
1: Il ga a casa.
0: Casa,
1: ga a casa, bellezza. Un abbraccio grande, certo. Grazie per essere insieme con noi.
0: E ancora fa anni la donna Maria Perin Serafim, 81 anni. Ela é maridada com Celestino.
1: Ah, Celestino, ali de São Francisco?
0: É, de São Francisco. Sí. É, pai, a mamã de Carlos, Cláudia sí. E Claudiane. Sí. Ela é sua sorella, Nilza, que manda o Surcon Grando, quer dizer, a sogra de Adelce. Sí. E a Sueli, a Anca Lageni, e toda a família, Wilson, Nilson, e pô, anche um bisneto, a Gabelke.
1: Sim, sí, beleza.
0: E Gabelke, vera?
1: Um abraço grande, pessoas de cosita de grande estima. Allora sì. Celestino, la sua famiglia tutta, allora un abbraccio grande a tutti i Valti che si sono sempre in compagnia, anche perché sei la sorella ancora sua viva di Celestino, ricorda che c'erano le due sorelle,
0: a Lourdes e a Teresa.
1: Sì, sì, allora mi ricordo mica quella che partiva, ma una è viva, allora il nostro abbraccio anche a ella.
0: Loro le dea vin ai,
1: sì, era di stare la rente Rio Taquari e loro quando le voleva pescare le sardellette le metteva un bicchiere di vin rento su un garrafon
0: dolce?
1: Sì, e loro le sentiva la spusa del vin andava tutto rento il garrafon, tirava fuori il garrafon pieno di sardelle tutte ciucche
0: vorrete
1: tutte ciucche. Sì.
0: Un strucco a donna Odila e Vair Guidi che ne ascolta sempre dice la casa lui un strucco un grande e l'ha fatto 90 anni bel che lui 89 più 9 non lui ma sì. Ne ascolta sempre sì.
1: E anche il Colette, che lei è mio vicino lì da stamattina, era lì a casa, le ha detto, sì, la De Marca presenta il programma italiano, sì, le ha detto, sì, all'Urdino e al Santino. Lui è venuto piccinino di casca,
0: opa.
1: Ma lui ascolta tutti i sabbi, che dovrebbe tutti i sabbi, sono in casa, ora dietro lì e sono insieme con altri. Allora, grazie mille, Seto, ti ringraziamo tanto.
0: Sabe passar quando o Sérgio Modrio vem fora da festa lá São Domingos, sí. Um casal, não tanto sí. grande que mim, sí. Vou saber se a Lurdinha, a Zecoá, que vou conhecer lá.
1: Ah, sim, sí, e era lá.
0: E vim isto falar comigo, me sou a Lurdinha.
1: Estou visto.
0: E me conta sempre, grazie.
1: Beleza.
0: E me gadito o seu nome, mas não gavei a caneta, niente para escrever.
1: Mas se não escrevo, mas, senhor santo, até essa legadita. Dito a tempo, pouco niente rento, pouco niente. Bevé, bevé, compare, e sulla città del Montebello, un'altra volta, allora, vien cantare e suonare qua Ragazzi di Monti, che stasera gli dio animare il Festival Nazionale del Salame.
0: Vieni a vederli,
1: là de Bento.
0: Ascoltarne.
1: Un abbraccio grande, grande.
2: Para anunciar o seu produto ou serviço, comprar, vender ou trocar, ligue 3371-0300. Tua Rádio Alvorada, 107.7 FM.

0: Nella tua radio Alvorada 107.7 FM, quando è la 1:32 minuti. Ora la temperatura è 4 gradi con la sua città di Marau e siamo di vivere allora il Festival Nazionale del Salame di una nuova modalità, visto il parco
1: municipal,
0: mi avvera che si vede una bella ornamentazione, come si vede sui
1: Sì.
0: Meio eletrônico, era, sul celular.
1: Tem retrato.
0: Sì. Ora, temos tutti quanti che vogliono partecipare, che venha a prestigiar questa bella e grande festa dentro delle festività della festa italiana de Marau, 27ª festa italiana. Ora il nostro abbraccio grande ai organizzatori, a quelli che decidono partecipare, i suoi prodotti per i visitanti che vengono lì a poter degustare mangiare un buon mangiare fatto qua per la gente della nostra città.
1: I soldi che sparanghi te l'ingresso che noi abbiamo
0: sì
1: comprai e guastella la per sì. Mangiare sì. Che vi impienisse la panza, resti contenti.
0: Sì, da per bere, mangiare e cantare e ridere.
1: Ecco.
0: Sì, allora anche al Paolino Dal Pasti, del segretario della cultura, con tutta la sua equipe lì, che diciamo che Pietrio ha lavorato tanto per organizzare, allora parabéns per il suo lavoro. La nostra sindaca Naura, anche a ella un abbraccio grande, al vice sindaco
1: Vilmo,
0: allora il nostro abbraccio anche a lui, e tutta l'equipe che mette così il suo lavoro
1: a disposizione
0: per far pulito, ricevere bene i visitanti e che tutte le persone che arrivano a Marau possano dire così, è una città di grande accoglienza.
1: Ecco, e anche la radio Alvorada,
0: deve
1: fare un bel lavoro.
0: Sì, il Zé Geraldieri là, ora col programma là, che si ascoltava, le interviste e così via, allora è bello, la inaugurazione di sera, l'apertura del festival, l'autorità presente, i suoi discorsi, così via, fa parte del protocollo, mia bella.
1: E anche tocca farlo.
0: E anche sabato passato noi siamo andati a cantare a San Domingos do Sul,
1: ecco.
0: E là aveva anche a Luri, allora, il primo,
1: e
0: prima
1: questa
0: festa che ha fatto anche a Luri là, con i prodotti della farina della polenta,
1: ecco.
0: Dove chi persigliava i due mulini che fa farina di miglio
1: là.
0: Con le mole
1: là di
0: San Domingos, sì. Allora che c'era
1: pizza di polenta
0: anche?
1: De farina di polenta,
0: sì, allora anche là sta l'incontro dei corais, un bel incontro, tanta gente, tanti corai che anche partecipano anche là, e il salone era pieno,
1: ecco.
0: Anche là, allora, parabéns alla gente buona là de San Domingos do Sul,
1: ecco.
0: Al sindaco, il Tibola, un grande abbraccio, l'ho messo là a salutarmi.
1: Anche allora, a me.
0: Una persona così di semplicità, come l'era Soporo Pare, mia
1: opa.
0: Sta ritratto di Soporo Pare.
1: Allora, ritratto.
0: E allora, un abbraccio grande a tutti là.
1: All'equipe e anche agli organizzatori.
0: Il reggente là, il segretario della cultura, com'è che l'è quel che è il reggente di Corai lì? Adesso mi scampa il soprannome,
1: ecco.
0: Ma dopo mi ricorderò. Ora il nostro abbraccio a tutti e specialmente al Coral di San Domingos che ha organizzato questa bella festa.
1: Ecco.
0: Bene, la 1:36, andiamo avanti col programma italiano, altre due canzoni che vien cantar qua, allora mamma mi vien da rendere e mamma mia no e i garrabbia perché canto,
1: ecco.
0: Sì.
1: Con la donna sì. Nair che la ascolta,
0: gruppo italiani contenti, ascoltiamo
2: 107.7 FM, tua rádio Alvorada, a rádio do teu tempo.

0: Quate la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Un struccone a tutti quei che ne ascolta e vardi che Ademar adesso va a fare delle propagande delle feste. Sì. Che è una festa per tutto, perché i santi ha bisogno di fare che festa.
1: Era quel giorno 11 e 12, l'ora di sto mese, che è la festa della padroiera lì, la Madonna del Carmine. Ah. Che è la... Me comunità dove sono nascesto, me ho criato, passare l'infanzia lì. Allora la comunità la invita tutti quanti per la sua grande festa della padroiera Madonna del Carmine. È il sabato, allora che è il giorno 11, che è il tradizionale almoço, ora là con churrasco, coppa e cucina, mia vera, né? Ora lì le servio sulla tola, come dice. E... La domenica 10:30 messa, dopo mezzogiorno l'ora churrasco, coppa e cucina, l'ora churrasco padrone, e dopo mezzogiorno ballo. Il taborda, mia vera, di lei, il taborda farà l'animazione. Sì, Matteo Taborda e di lei. Allora un abbraccio grande, Arlindo, dei grandi che mi ha portato l'invito. Allora un grande abbraccio. E possa essere una grande festa. E facciamo anche la propaganda dei nostri patrocinatori, che è il supermercato Passa Là, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentari, inlatati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo a ora e solo a sogo e le meglio carne. Ora le, lì sulla rua Primo de Maio, città di Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi te compri tanto. Dargo un grande abbraccio al tessaro che lavora là su a Soghe, lui e la sua equipe. Un grande abbraccio, tessaro. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci. Allora l'attende le operazioni, fa sull'ospedale Cristo Redentore. E le consulte le sul MOT, Marau, ortopedia e traumatologia. Agenda di attendimento. Lunedì e mercoledì l'attende dalla mattina al mezzogiorno,

0: Lei la tua radio Alvorada, con la presentazione del programma di tutti i sabbi, Marau e sue tradizioni italiane, a presentare qua a Parade Mar, l'Urdinha, allora sabato che viene invitiamo il Santinão, che venga qua, allora, a presentare il programma insieme con quella andata a Arcana.
1: È proprio?
0: Gavea ha detto bel che il contratto fatto con la Cana ancora.
1: Ah sì, eh?
0: Sì. Allora un abbraccio grande stesso a lui.
1: E dopo il fal.
0: Ma non so cosa se devo fare rapadura, o se devo fare melado, o qualche cosa le devo fare su.
1: Allora, melado là. Fa ben gente.
0: Anche la rapadura fa meglio ancora.
1: Ah, per i denti.
0: Sì, sì. Ora tutti questi prodotti che vengono dalla colonia. La mia gli agrotossini piantai rento sono questi prodotti sempre resta meglio, no?
1: Allora,
0: il melado fatto con la canna, allora viene da per fare la cacciassa, la rapadura,
1: il zucchero,
0: il mascavo, il melado battesto, che anche il nostro grande amico là di Nicolò Verghero che fa un melado così da gran tanto buono, resta ben chiaro.
1: Claro,
0: che ti vedessi che melado che fa.
1: Ora
0: allora, il nostro grande abbraccio anche al produttore di melado. E anche a Lirio, a Lauro che ha comprato il torcio anche a lui. Lui è la sua parona, la idea di fare melado anche a loro.
1: Bellezza.
0: E fa la guarapa e dopo loro rentro sul
1: tascio grande.
0: Il tascio grande e fuoco e le mescola a smisciare finché.
1: Che si cucina
0: è il melado.
2: Alvorada.
0: Un abbraccio grande a tutti lì della comunità del San Piero del Giacqui, qui di San Caetano, che si riarente appena appinato tra i seros. Un abbraccio grande alla Madonna del Carmine che ha la sua festa di qua un par di giorni. Ritorniamo qua alla Borges, se allora la strada che viene per il Marau.
1: Grazie.
0: Sì, allora si passa lì, stacca là del Treisero, San Piero, San Caetano, Carmine,
1: e
0: Borges e Marau.
1: E che se dei attagli anche, vero?
0: Anche, chi ne è, tanti che ha detto che in procura taglio passa a travaglio in questi anni. Ma serve anche a cosita. Ora,
1: adesso per andare a Porto Alegre anche a Ghisè, alla ponte la glase ritornata, perché la sera...
0: Sì. Sì.
1: L'acqua, la guerta.
0: Sì, ora un abbraccio grande al mio compare, Nilso Pisolato, della Liane, dal Moro. Ora, il giorno 16 il mio compare che ha fatto gli anni.
1: Ah sì, eh?
0: Sì, là, deve stare lì a San Giovanni di Lamesoni, allora il nostro abbraccio. Ho parlato con lui questa settimana. Lei è di quarantena, che ha fatto male un denocio.
1: Ah, sì, eh?
0: Adesso allora ha detto che finisce questa settimana la quarantina.
1: Eh?
0: Sì.
1: È andato a sapare.
0: No, che c'è una botta, sono di noce, che trinca l'osso. Per aggiustarsi, allora per soldarsi, per non operarlo, tocca stare 30 giorni.
1: Fermo.
0: Sì, solo con le mulette, quando voleva andare fuori in volta, allora la liane lo portava in schiena.
1: Sì, quindi tanto sì. Più grande che lei.
0: Sì, catito.
1: Grande, perché era la secea, vero?
0: Sì, sì, lui è più grande.
1: Ecco.
0: Sì, più pesato.
1: Pesato. Sì. Mi struccò a donna Inés Riva Perin, che la giorno 2 l'ha fatto 89 anni e ella si è maritata con Candidetto, Perin.
0: Sì, sì, della Ines la e
1: Ines.
0: Candidetto Perin.
1: E perché 68 anni di maritata.
0: Sì, sì, sì, loro un abbraccio grande là a tutta la famiglia, là, suo figlio, suo netto, là che tende i nonni, là. Un abbraccio a Candidetto e la Ines.
1: Ecco.
0: Ines. Allora, abbraccio a lui anche ricordarmi di Orildo Perin, la Medi, un abbraccio grande a Alberto Perin, la sua parona là, ora anche a lui, un grande abbraccio all'Altair e la Viola de Tonico, come che scappa il nome, le sorelle mia vera di Arquanti, quella del Zulmir Perin e quella di Altair, le due sorelle.
1: Due sorelle. E tutte fiole di.
0: La Pierina, Pierina, come va là? Tutto pulito e Tonico in memoria.
1: Sì.
0: Il nostro abbraccio a Luri, la turma della Rota Sala Maria, il Nini, Marculan.
1: E anche lui, anche se devo lavorare.
0: Ma poi sì, è

0: il Festival del Salame.
1: Ecco.
0: Allora un abbraccio a tutti lì a, al Pol della Cacciassa. Sta, dice che l'era di concorrere una premiazione.
1: A livello estadual,
0: nazionale, ogni ancora noi. Sì, sì, ci parla, giutami.

0: Sí.
1: Beleza.
2: Yeah.
1: Que bom.
0: Sì. Ma che bellezza, allora che tu hai Eliseo Paul, ora lei è quella della cacciassaria Paul, ora che ti ha rotta da Salamaria, ora avrà grande Marche, che com'è che Marau si fa sentire a livello nazionale.
1: Bellezza, vera?
0: Sì, opa, sì, sì. Pianta la canna, la cacciassaria che fa cacciassa artesanale. Dopo che avevamo loro anche la cacciassaria Tibola, lì di Cachoeirão, anche loro che si è costita con un grande investimento, anche loro, Onorino Benedetti, anche lui, anche l'artesanale, anche lui, un abbraccio grande.
1: Allora, la Lucia.
0: La Lucia.
1: Lucia Guidiotta.
0: Sì, tante persone sulla colonia, la Lucia ancora fa quella cacciassa della maniera antica che i nostri bisnonni gli fava. E lì loro è il nome che porta Marau distante.
1: È come il salame adesso, vero? Fin Borella, era la marca Borella, anche sì. La si è ritornata. È stata sì, la prima, sì. Il primo shoot, vera? Il primo gol che ha fatto, vero? E adesso la distante il suo nome.
0: Ma mi pare che San Paolo, non so se la era ancora, non era mia ancora la, il nome Borella,
1: sì,
0: anche là. Perché sti anni i motoristi, i scioferi dell'epoca che andava con l'Alfa Romeo,
1: sì,
0: cargava la bagna, i salami e i prodotti derivati del frigorifico Borella, andava a San Paolo e Rio de Janeiro a entregar là questi prodotti. Se si parla qui i scioferi più antichi dell'epoca di Santinão, che era il meccanico, lui ha conosciuto tutti.
3: Tua.
0: E dir così che demorava 7-8 giorni a arrivare anche là.
1: E i prodotti in Rivea? No, posso no, tutto bom?
0: Ma che c'era le camere frie, anche le camere frie, quei che tocchi andare sulla camera fria, quelli trasportava, che era di quei che anche no. Una volta allora che sta una storia, succedesse qua con un chauffeur, andare a arrangiare il camion là dell'officina di Santinon dell'epoca.
1: Santinon.
0: Sì, Santinon, ma aveva un meccanico là che era di quei...
1: Belti.
0: Ma signor santo. Allora gli Alfa Romeo c'ho aveva una insieme del
1: guidon,
0: del guidon, una roda così che stropea lì la tampa dopo che la porca che teneva il guidon, il volante.
1: Non era per abusinare?
0: No, non era mio per abusinare. E sto meccanico cosa che l'ho fatto? Cava fuori sta tampa e un piantarento, devo dire la parola proprio, merda umana. E sto motorista andà lì al Borella a cargare tutti i prodotti, i bagna e i derivati del Borella e via che andà. Ma andando, demorò una settimana per arrivare a San Paolo, Rio de Janeiro. E più su che andava, più scaldava e più spussa il sentiva.
1: Sicuro?
0: Cosa ghello e cosa non che sarà.
1: E se guardava nelle
0: sì,
1: braghe, se lo
0: guardava sui piedi che ha pesato o qualche cosa, niente. Finché arriva a Rente San Paolo, che ha trovato una strada, che ha trovato un capone di eucalipti, che ha detto qua mi fermo per dare una descansata, che era caldo, mezzogiorno, che ha aperto le due porte dell'Alfa Romeo, e era là, buttasò, di repente che andava dentro una mosca che vareggera, di quelle che sente di tutti gli odori, e l'andai a retto, andai intorno di sto volante e la fece e dopo scappava via. Andai a retto di nuovo, ma gala che sta mosca, diceva. sto motorista. Tutti e due conosciuti, quel che ha fatto la storia, quella e anche il chauffeur. E quella gli ha detto, ma che lì c'è per una chiave di fenda il tira fuori il verde la tampa.
1: Era
0: tutto il fiorio. Gli ha detto, maledetto le sta quella. Gli ha detto, il meccanico della officina del Santinon.
1: Non è stato mio Santinon.
0: No, il mio è stato uno. un impiegato che gli aveva, suo. Bellezza. Allora, storie della epoca di chauffeuri dell'Alfa Romeo, della
1: epoca
0: del Borella.
1: Mesio, Felisbino anche laurea così.
0: Demorava una settimana questi Alfa Romeo e via chi andava. Per portare a casa il sostento delle famiglie. Ma Raul è stata un'epoca conoscenza come la città dei chauffeuri, né? Sì. Con quello è Antonio Prado, né?
1: Non so mia.
0: Quindi è che sì, che Antonio Prado è la città che era di Pichofetti. Bene, avanti allora con altre due musiche che adesso la storia viene sa fuori. Solo che abbiamo mio parlare due artisti.
1: No,
0: La bandiera dei tre colori e Giovinenza, le sorelle Favero, canta e suona con avanti allora che offriamo alla Nair Minella.
1: Ecco.
0: E a Rogerio Minella e al Cavaliero.
1: Là. Sì.
0: Allora un abbraccio. Allora ascoltate queste belle musiche.
1: Sì, la Delsi l'ha detto che la donna Nair la Zepi in gamba adesso.
0: Ah, la segaga, fatto sulla sciaropada. Allora che aveva mai corpo, malattia da mai corpo, che roncava per cima e per basso. Bellezza, ascoltiamo.
2: Tua Rádio Alvorada, em Marau 107.7 FM.

0: Fate l'alvorada, la tua alvorada, l'alvorada di sempre, di tutti i giorni, di tutta la vita, vero? Il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane.
1: Un abbraccio grande a tutti noi ascoltanti delle comunità, dei bairi qua della città, ricordarsi delle persone che lavorano sull'ospedale in questa ora, di attendere i malai, di avere tutte le infermiere, a quelle che fa la limpieza anche dentro sull'ospedale, le cuciniere, i dottori, di avere sì. I dottori anche loro che quando si va tanto male che si è più buoni di tenersi, si corre onde all'ospedale e chiamare il dottore. Allora un abbraccio grande ai borrascieri, che lavora con le borrasciarie, loro che lavora sabato e domenica per attendere quei che viaggia, per arrangiare il penneo, loro un abbraccio grande anche a quei, ai paderi,
0: upa,
1: quelli che lavora sulla padaria, che lavora anche di notte.
0: Tocca, vera, perché tocca adassare il pan là. Che...
1: Pronto, perché l'altro giorno e adesso loro con quel freddo. Sì, che padaria.
0: Questa caldetta.
1: Allora un abbraccio a quei e anche a ricordarsi loro di quei che lavorano sul posto, quei che abbastesse.
0: E loro lì di ciappa freddo, vera, lì di
1: sì,
0: fuori.
1: Sì, è la mia faccia.
0: È pericoloso, vera, perché...
1: Sì, sì.
0: Ai... Combustibile, incendiabile, sì, vera.
1: Sì. Ricordarsi dei sapateri. I sapateri.
0: Viemo là, benvindo.
1: Sarà com'è che sta benvindo?
0: Senza reazione.
1: Queste mie notizie. Sì. Allora, ai quei che lavora i sapateri per arrangiare le scarpe, le cose, allora il nostro abbraccio anche a loro. Allora, dir così che tutti un lavoro. A quei che cata sul liscio.
0: Opa.
1: I garì.
0: I garì.
1: Mia vera, de notte col freddo, sotto piova.
0: E altro che cata su per ricevere un poco di
1: sì,
0: poco
1: per poter
0: di soldi,
1: vivere e portare via quel che non altri se mettiamo, fa del liscio, mia vera, perché le persone se non che fosse i loro i camioni che porta via, certo mia che
0: mancanza
1: di vitaria nella città, quando te vedi un bairro delle volte che i camioni passa mia là quando che ha dato le inscente so, a Porto Alegre lì le regioni dove che cacciapà lì
0: il rio
1: sì, quante quindi... cose signor santo allora dargli un grande valore anche a quei
0: sicuro
1: perché se merita
0: sì.
1: Allora ricordarsi anche di quei allora il nostro abbraccio il nostro riconoscimento anche le costurere
0: e zero di pensare
1: le costurere che le cosisse di dì anche di notte mia
0: poche che si cata poco che adesso.
1: E anche a quelli di ricordare diventare in estinzione anche le costurere.
0: Sì, lì rente casa che la donna Maria, che ancora gente.
1: Sì, ne che quante cosa, che le fa allora le cosisse. E ne è quelle che fa allora sol la meia bocca, ha detto, le bare, le braghe, incurtare la manega, allora, slungarla. Allora la costurera, quella professional e quella
0: la sudarente l'ospedale che è una anche
1: ah la Marli Vesaro Ula è brava
0: sì.
1: La fa vestire delle regine
0: sì, è stata ella a fare
1: che fa anche anche la donna di Modesto Orsato che la fa bombacce
0: ah sì
1: bombacce della roba del gauscio
0: oh bellezza
1: sì allora è una cosa in estinzione anche quella perché fare un par di bombacce che vuole una certa un certo conoscimento
0: sì, un studio
1: sì se una roba così il vestito di prenda anche
0: se,
1: cose belle bellezza allora un omaggio a loro e adesso allora rodemo due canzoni allora che una la si chiama La Donna Granda e La Bella Campagnola.
0: Vabbè, sì. Leghiamo di omaggiare anche a Santo Piero Favero che giorno 8 farà anni.
1: Bellezza. Parabéns, malgrado fargli tante per diventare santo.
0: Ma sì, quindi perché... che il gabbafio sì. Che fatto.
1: Bellezza allora. Ascoltiamo.
2: 107.7 FM, tua Rádio Alvorada.

0: Guarda la tua Alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane, un strucon per tutti quei che si diu faranno yoga, che avemo i Dalina Gaspodini, la Clanescolta, a Marlisse Resoli, a Demir Adami, e che avemo anche la Gertrudis Migliorini, la Deunilse Coldebella, e poi tante persone, la Neusa Federici Carraro, questi giorni mi cocatà con ella, un strucon grande, e la donna Maria de Borba Bordini, anche un strucon grande che le sarà di farani per questi giorni.
1: Abbraccio alla Miria, che le sarà in sintonia anche a ella, Miria Bolis, un abbraccio grande, grazie per essere insieme con noi altri, e la Vera.
0: Ah sì, sì la Nilsa.
1: Sì, ah Nilsa, oh Nilsa, come va là? Tutto pulito? Guarda qua, la casa camera e ristorante, la casa italiana sulla colonia, dove si può stare in contatto con la natura. Lì sulla rotta di Sala Maria alla Madonna del Carmine. E poi degustare i meglio sapori della culinaria italiana e l'attendimento è questo proprio Paroni. Allora, un abbraccio là a tutta la turma. Guarda qua, la camera trattori ha a venda implementi usati, a venda e anche a nuovi. Allora, distributore di urea IPB nuovo, duplo. Una carretta usata di 6 tonnellate e 4 rode, anche un pè di pato, due pè di pato di 5 gare della marca San José, una plantadeira di 5 linee della EDA idraulica, a Radijan, ora di 3 dischi di 28, 3 dischi di 26 e un di 4 dischi. Marca Jean, la plantadeira di due linee della marca Semeato, pulverizzatore in comagri di 600 litri, un pulverizzatore Jacto di 800 litri con barra di 18 metri idraulico, allungatore per duplagem di trattore della marca Valtra, paralama con toldo della marca Massey Ferguson, un moedore di cana. Un mulino con motore elettrico di 12 CV Perosin, due pennei montati 12-4-24 9, comandi simples e dupli della marca Valmet e Massey Ferguson, pesi traseri e dianteri della marca Ford, Valmet, John Deere e Massey Ferguson, due pennei stretti montati 12-4-28 na plantadeira de 7 linhas marca Max, um gerador de luxo seminovo, Zeanca, terceiro ponte hidráulico da marca Massey Ferguson e Valmet, na concha marca Tatu, e debulhador de milho marca Messel, um conjunto de bomba com reservatório e comando, e dois adaptadores para concha da Koppler, e Zeanca, um motor à venda de 3 cilindros com bomba injetora insieme, montada de Perkins, usado, e anche um misturador de ração usado de 1000 kg, seminovo. Ora, 33-42-4778, passar sulla câmera trattori qua della città de Marau.
0: Guardi, tem o supermercado passa lá, que não vou falar prima, adesso parlo. Batata inglesa branca e rosa, R$ 5,99 ao quilo. Maçã gala, R$ 6,99 ao quilo. Bergamota e pocã, R$ 2,39 ao quilo. Cenoura, R$ 4,99 ao quilo. Cebola salada, R$ 5,49 ao quilo. Banana caturra, R$ 3,99 ao quilo. Preços sugeridos para os sócios no clube.
1: Beleza, allora prima si parlava del segretario della cultura là di San Domingos, là il Douglas Zabot.
0: Zabot.
1: Ora anche lui un grande abbraccio là per l'organizzazione dell'incontro dei corais e della sua bella festa che ha fatto là.
0: Sì.
1: Pulito là. Allora nostro.
0: Tanta gente.
1: Al, il possaio, quello della farina di San Domingos.
0: Non l'ho mai visto là.
1: Non mi ha visto?
0: No.
1: Era là, sì, era là con la sua farina.
0: Ah, sì, sì, so.
1: Sì, che guadagnare un sacco di farina, di far polenta.
0: Ecco.
1: Ma di un chilo, certo?
0: Sì.
1: Un sacco di
0: un sacco, grande cosita.
1: E un chilo.
0: E che era una carretta piena di miglio, ma
1: sì, miglio. Sì, farina. Muy. E che erano anche allora i pacotti di farina in cima là. Sim. Uma decoração bela, belíssima, aquela,
0: belíssima.
1: A São Domingos, como é qua, al Marau, loro, al Festival Nacional de Salame.
0: É.
1: Que se Deus succede a partir de ieri, un coi e domani.
0: Allora. Vou falar com a de Bergamota, lá de oferta do supermercado, mas ali tem la feira, sim, dizer, o produto fatti de Bergamota.
1: Sim, sim.
0: Novità, vera?
1: Sim, sim. Anche quella. Beleza, allora, demo avanti com altre due canções. Grupo de Lages vem cantar La Colombina e vem qua, Nineta. Allora, um abraço ai nostri ascoltanti che sono lì in sintonia sulla tua Radio Alvorada 107.7 FM. Ascoltiamolo.
2: Para anunciar o seu produto ou serviço, comprar, vender ou trocar, ligue 3371-0300. Tua Rádio Alvorada 107.7 FM.

0: Não, não esqueci não de você, Bruninho. Quanto pela tua alvorada, seguramente sinto falta dos teus docinhos.
1: Grande abraço ao Bruninho, que lá é... Sou lá citado de Uberaba, Minas Gerais.
0: É. Né? Allora, abraço a temperatura, que ele ha dito.
1: La, non ho parlato che la giornata la è bellissima, la, il sole sì. È bello. Qua la temperatura è ancora 4 gradi, Anna? 10 gradi l'ora la temperatura qua sulla città di Marau adesso. Allora,
0: ma là sol, il gadito sol, la temperatura sol, della...
1: Sol guarda adesso il cellulare.
0: 30 allora, gradi.
1: Ben, può essere sì, perché là è caldo. Allora il nostro grande abbraccio al Bruninho, che per tanto tempo, tanti anni, ha fatto qua la, no, la tecnica con l'ora del programma italiano. E allora si smette che è mia.
0: Ecco.
1: Ha detto che ti te lo ghe sbandonà.

0: Era insieme?
1: E anche, no, dice qua al Marau, né?
0: Sì.
1: E anche l'Aristides.
0: Opa.
1: Oh, Aristides, un grande abbraccio anche a te, sì, il nostro ascoltante. Parlare dei nostri gruppi, i cantanti della colonia, mandiamo un
0: Ma
1: grande
0: Aristides,
1: abbraccio.
0: sono andata a Torlo per ballare con me, non ho detto che no.
1: Al
0: No,
1: mio volesse ballare con
0: no,
1: te.
0: no.
1: Lei che l'ulga paura che ti domandi in amore. Par quella,
0: Non la mia
1: caro.
0: volesto da ballare con
1: Dopo
0: me.
1: tocca sostentarte e sa che te mangi tanto. Par quella che mi ha volesse
0: E tu
1: compromesso.
0: visto Brunino?
1: Aristides, ma si sta, andiamo adesso con l'inverno, col freddo. Sembrerà che
0: Siamo.
1: caldetto che diventa tutti e due. E anche la nonna, che a volta la nonna
0: Silvestre.
1: Silvestri, né, che ha detto, col caldetto sotto le querte, che ha
0: Tutto
1: detto,
0: si
1: a
0: smicchia.
1: natureza si smicchia tutta. Un abbraccio. Allora il gruppo Cinque Amici, un abbraccio grande. Cantori di Filò qua di Marau, un abbraccio grande. Mantenendo tradizione là di Planalto, Sant'Antonio di Planalto, un abbraccio. Allegressa del Carmine, loro anche, del Carmine, anche a loro, allora, un abbraccio grande. Mantenendo le tradizioni italiane là di Gentil, un abbraccio Arlindo, opa, un grande abbraccio. Cantori delle montagne San Domingos do Sul, al nostro Pavarotti, là un grande abbraccio. Ricordando i nostri nonni San Miguel, Alici e a tutta la sua turma là, un grande abbraccio. Scapoli di Villa Maria, Ancaluri, italiani, buona gente, linea di sdoto Roso, quei che sempre vien prestigiare le feste italiane a 29 anni. L'anno che viene loro andremo ai 30 anni di organizzazione dei cantanti della colonia.
0: Ecco, allora.
1: Faremo il Paolo, il Gadito, il Paolino della cultura. Il Gadito l'anno che viene bisogna che facciamo una festa più grossa ancora. A Gramadinho, Cantoria, Filò e Brodo, loro a sto anno, 29 anni dei cantanti della
0: Sì,
1: colonia.
0: mio fratello anche Nelson, che è il lezionale a Gramadinho, gli ha detto che lui viene per la festa.
1: Beh, t'ho visto, allora la idea del Pore Freia dell'Ar,
0: Ecco.
1: che scomizio lì era i cantanti delle comunità, cantori di comunità, e dopo lo dobbiamo passare per cantanti della colonia. Allora ringraziare la comunità di Gramadinho, che è stati tanto bravi anche a sto anno, la cena della Supa sabato passato, che non mi ha potuto partecipare, del Cammino di Águas e Sabores là a Sant'Antonio del Trichese, ha detto che è stata bellissima anche là,
0: Ma
1: è
0: adesso qua
1: buonissima.
0: te la
1: Che sei anche qua?
0: che sei qua.
1: Sei sul Festival del Salame,
0: Sì,
1: di tutti questi, come che sei, piatti per
0: degustare
1: mangiare, degustarsi.
0: la
1: Quanti
0: sopa.
1: ora con altre due canzoni, canta Gilmar Filippin, suo compagno là, ha detto. Vien cantare La rossa e le carte. Ora ascoltiamo. Neusir dall'alba. Gilmar Filippini, Neusir dall'alba. Se a cantare con la Marli, che lavora alla casa, c'è una festa di un parente solo, che manda un abbraccio qua a noi.
0: Bellezza.
1: Sì, allora, grazie. Ascoltiamo le due canzoni che canta lui.
2: Tua Rádio Alvorada, 107.7 FM.

0: E la tua radio Alvorada 107.7 FM, sera di parlare del passato, della epoca che se delle famiglie grandi, mia vera, se parlava prima, che allora una famiglia 14-15 figli,
1: ecco.
0: il nostro bisnonno, e il nono un altro 10, e il fiol 4-5, e un coi il netto 2, e il bisnetto un can.
1: Che chiama di fiol,
0: sì, e che vuol bene che è con fiol. E se ricordava dell'epoca che si metteva via la carne di porco rustia sul pignaton, squerta sulla bagna, sulla latta, e si arrivava a casa con poco tempo, che le donne le accompagnava l'uomo a lavorare in rossa, a arare con i boi, sapar, rossar il matto, trasò il matto, tagliare formento e così via. E allora era anche a poco tempo, questi piccinini, sì, per incurare.
1: Piccinini portea in rossa insieme, vero?
0: Sì, e se no si fava i gnocchi, anche una pignatata dei gnocchi.
1: Oppa, e che buoni.
0: Cara di Dio. E dopo già temperava lì con la bagna e un poco il consieri che diceva.
1: Sì.
0: I temperetti che metteva a rento. Come il parsemolo, ben piccolato, un pochettino di lardo, e se no salame, e così si mangiava. Bene.
1: Siamo
0: bei, bianchi e rossi e gordi.
1: E gordi.
0: le comare di via Rente, oh brutta puttanona, guarda che bianca e rossa che si, guarda che bella che si. E operava il po' di eroi dell'epoca.
1: E cada tempo, seu, cada tempo sua.
0: Ma il tempo le dio finirse.
1: Non so mia?
0: Guida che si. Quanti minuti che mancano? 4 minuti. E allora femmo la despedita e molemo una canzone, se dà quella, è bellezza allora.
1: E allora ringraziamo la Nassi che ne ha aiutato e agli ascoltanti, tutti quei che si devono farani, quei che ne ha ascoltato da distante, o a Bruno là da distante. Sì. E vi aspettiamo che vengano tutti a vedere la festa del salame.
0: Mi vuoi ringraziare tanto l'Anna Lucia, ma tanto, tanto, mille grazie, e la sa perché. Allora, siamo qua le due canzoni per finire il programma di Uncoi, che è Risolina del Carettier e il capitano della compagnia, allora, che canta lì queste due belle canzoni. Ciao, ciao, fin sabato che viene.